sag, aber l'alto angla mandi. Megin din dem so medikan. So me si sar angelo. Cade i che si cavel pemo. So gindis tu che e he. Me tu sa feri mai te jo. Me bute sa ci troma. Feri ciro te ava. Cade abba ci bristav tu. Uia sa me si te lav tu. La cohido dulge las. Che sugar si shai pachas. Te name latte di clemas. Shai pachas tu pacha de mas. Zuma vo meta e penu. She metut mange lo. De ciò gli lo medica. So medicle tut gama, muro gli lo dal ciro, la cogiro durge las, che sciucarsi c'hai pacian. Te name latte di cremas, shai pachas tu pacha de mas, zuma vo me dai penu, shai